César che dissimulando il me pusse frente a frente, su mirada e mi mirada, de repente si incontraron Fred Astaire a nuestro lato, era estático.